shilade, wo hit die Kale, ho ja te. Lage tankale, tanka shilade, hake sitade, ho ja te. Waka tankale, unka shilade, wo hit die Kale, ho ja te. Lage tankale, tanka shilade, hake sitade, ho ja te. Waka tankale, unka shilade, wo hit die Kale, ho ja te. Lage